0: Bossi.
1: Flow. Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di Turgen che sto ascoltando di radio emisora a che passiga scuola di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere una cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
2: From Aruba to the world.

Para mente comise dia aqui com positivismo e também com esperança para o que dia aqui também interessa para nós. Cada dia é um desafio, maneira de vida bisa, mas cada dia nós mesmo aqui como um rito também para nos por fazer o que está dependendo de nós para nos por fazer melhor. La que nos van a gustar nos más íntegros, por lo menos que tocamos nuestra gloria y nuestra culpa, de poderoso nombre de Tata, You y Espíritu Santo. Amén. Mi buen Dios, el buen comienzo de un otro día. Un día como regalarnos, nos quiere. Pedimos, Señor, por ayudanza y seguir rogando por bendición. Para tú, lo que día, que te va a interesar para cada uno de los, para tú, nos esfuerzo, naturalmente, e tarea que va a nos el propósito de nuestra vida. Nos hago no trabajo de manera nuestra pensa o nuestra papia, pero nos hago nos por cuenta con buena inspiración, con buena estimulación y con valentía y también con fe y confianza que nos posada vence nos propio obstáculo, nos propio contratiempo, que nos va a encontrar en nuestro día. Pese al Señor, la que nos pone como meta, hoy nos va a seguir perseverar. Perseverar y también momento que nos flaquea, donde simplemente corre nos compromiso de comenzar de nuevo. Pese al Señor, confiando en el Espíritu Santo, como la que para nos. Quello che te sempre aiuta nos cana junto con nos usa nos illumina nos cammina passina nos por assina sigi peregrina arriva il mondo qui e per nos por llega más cerca de cammina botin preparar para cada uno di nos mi buon Dios mi chiamavo danke per dia per tanto bondati amor e misericordia o sicuro che durante il dia già vi nos por sa di por sigui senti per sei non sai spesare la nostra gratitudine e sigui pedi per aiutanza Signore per lo che dia che ti abitresse per cada uno di noi naturalmente anche per nos offrire la nostra intenzione di dia naturalmente intenzione la nostra resa per intenzione di nostra Santa Iglesia intenzione di nostro Papa di ogni squadra la nostra sigui resa anche per eterno descanso di nostro fallecido Papa Francisco e anche per tur intenzione di tur clero nel mondo di nostro obispado di Willemstad, nostro amministratore apostolico arzobispo Jason, anche nostra buona intenzione di nostro obispo emerito Luis Antonio, di tur nostro sacerdote nella nostra diocesi, nostro vicario e anche nostro religioso y religioso el reverendo diácono permanente tur es tan cuanto contribuido de manera u otro para agradecer por ende el mundo a que el Señor sigue fortaleciendo la fe sigue yo del ministerio de una llamada sigue yo de una intento nan para na porque de fiel nan llamada también te nos ofrece medita aquí también para esa para paz para servir el mundo aquí para servir en nuestra isla de nuestra casa de nuestro corazón y reza para todo el país en tu isla en la de un conflicto reza también para todos los enfermos en todo ese momento aquí en la cama en la casa y en la de un hospital o de exterior para conocer al Señor. Pese a nosa pone cada um delante, entregando na boa misericórdia, Senhor, nos pedimo. Pone uma mão sanadora, arriba na situação, arriba na herida. Sana na alma, culpa, mente e também no espírito. Sigue aumentando a fé, lá que não vira testigo de boa grandeza, de bom amor e também de boa misericórdia. Naturalmente, também nos oferecemos uma íntima para nos próprios indígenas, de nos bem, de nos serem queridos. Está más cerca, naturalmente, cada uno con la necesidad, cada uno con un momento tan difícil, limitación, contratiempo, y también nuestra debilidad.
nostra mente che non si sigi intrigare, confiti le cose umane, non sbagliano, non si sigi. Non si sigi chiedere, non si sigi confiare, spero di Babbo Turdia. Ma non si intende ciò, non generale, non si sigi resta per nostra istra, per nostra paese, ruba. Livrano, Signore, di tutto sorto di pericoli, di maltempo, calamità, anche di pandemia, per cada casa, famiglia, per cada hogar, per cada situazione che tiene in cada casa, per cada uno di noi, questa Bibbia di Pepita Baranca qui, altrimenti seguire questa per la nostra creatura, per la nostra vita, per la nostra vita, per la protezione e anche per il studio. La vita también nos ofrece nos mente para esa para los grandes no están con momento aquí en la casa están cuenta de casa y cuido uno que sea con la portada la mente nos pone cada uno delante una etapa de vida cuando vengo con limitación con dificultad momento tan duro momento de soledad abandono hasta que no sale ese panampo. Sigue confía en Dios, aumentando la fe, entrega. Yo siempre lo voy a nos fortalece, nos ayudanza. Ayudando en todo el momento más difícil de vida, si nos posee contar. Y reza para cada uno nuestro mente, el momento de la mente il paese sangue di già oggi celebrando un anno di vita, un compleanno, un anniversario, ovviamente non si può dilanti, sì. Signore, non si va a risare per avere. Il 12 settembre non si manda una parola di per bien, per maci e la cruz. Oggi celebrando un anno di vita, con Dio si che benisce la sua vita, e di qui. Porta llena come dice, per felicità, grazie e benedizione di Dio. E io também penso che il momento è difficile, il momento è duro, anche non so se non si vinta, con Dio la vostra forza, il vostro consuelo del momento è più difficile di vita. Grazie mio buon Dio per il momento anche, per il giorno, per la nostra insia. Intanto la che noi preparando su questo passo per il spazio di misura che è dato un sottomuovo per noi seguire arriva e mai intacchi.

Tambo para un coffee morgen y centro corazón que también ya domingo war. Ya domingo war está fuera de nuevo y me intenté con dos horas de tarde. E lo metto un coffee morgen, te che tampa coffee morgen, valore di 5 florin, bo por yama na 741-3831, bo tae nostro man Maria. E tambe ma in taki, lo offerse box di 4 snacks, boio, bolo, cookie, drinkidè, croquette, pasticci, eccetera. E tambe lo metto in vloi marca, se ne ta ban contruì, poi con maita anche e poi coffee morgen di già domingo 6 settembre cominciando fuori di nuovo di Santa Cruz, Santa Cruz.

Quindi ieri in Siam, per questa tratta, e incontro biblico missionario di Ossessano, in questa scuola, anche di giornata mondiale di Bishon, ai Siaiera, e lo segui domani, dopo giovedì, 8 ore di notte, via Zoom. Per tutti i sangue iscrivi, al finale, después, lo ricevi il pacchetto. Di buchi di consacrazione, rosari missionero e anche cruz missionera, materiali di appoggio e anche un bottle di acqua bendita. Poi lasciano il mandato missionario a Torge, ma tu già web 8 ore via Zoom, e poi c'è formazione biblica, consacrazione di acas, e tu sei sacerdote fiel nan, di tutte le parti del mondo lo sta donando insegnanza qui forza naturalmente e perseveranza o per devozione per questa forma parte di incontro qui.

passando los inseguenti un minuto le di ora di sete anche in studio mi ricordavo naturalmente in quattro di due noci punto che il gruppo di oración carismatica il gruppo Shalom sta in preparazione pues di non di 50 anniversario di gruppo e tu si manca in differenti gruppi di oración lo sta guiando e incontro di Turge Razon avete toccato uno pues, nel gruppo di oración carismatica il gruppo Jesús e Bon Guardador e trovai con mi sabe noche Shetor qui il recepimento di Santo Rosario seguì con una noche di alabanza e adorazione.

0: di mazzo, forse ma capricone non
1: Cominciano. Va che boh. E cazzo un buon so.
0: qua cazzo boh.
1: E con cui aiuto.
0: Batire, un da batire.
1: Avevo buon anime giusto.
0: Un giusto di ieri deficit.
1: Mi sono loro mi chiede di interesse un
0: Loro?
1: crema per me. Lorenzo.
0: Ah!

Keep on my step, Poppy. Gabi, vera pace, mese da novo. Pace, mese da novo. E arriva di novo. Se si novo, può usare. Gabi, ti un pari bianco, può usare tale per seca, no?

0: Gabi, ma guarda mi... Gabi! Ma guarda mi penti, chi va secondo me? Mia guarda mi penti, chi va secondo me?
1: Oh, penti!
0: E penti duro, come avessi già dormito.
1: Mami, io mi siete la va?
0: Vieni, vieni. No, mi non la vedo, già domingo, ieri andai a non visto. Vieni, vieni.
1: Mi sono ricordato, ma ti vedo in aula, mi vedo molto in quartiere, ma mi... Ma mi... E sono io che vado a gusto, come trovi? Ma mi costa... Maniera...
0: Non mi pare.
1: Maniera...
0: Non
1: Come
0: mi
1: trovi?
0: mi
1: Ma ne
0: posso.
1: cozzmol.
0: Non mi è.
1: Dico, cazzo, quattro sandali.
0: Mi sembra che andava. Punto.
1: Il contatto con la luce.
0: Non capisco. Si tratta di chiedere per il mio volo.
1: Via. Però non mi vuoi più lavare.
0: Praticamente, capirà.
1: Non capirà, ha detto una pillola.
0: Cosa è più antica di qua? Sono in bagno. Se penti alto?
1: Sì, mi sa che è più antico che meno.

0: Hello? Come mi passai a fare? No, no, no, boh, stai chiamando Rubens.
1: Ok.
2: Telefono, vai, sì, telefono.
0: Hello? Ehi, suam, ma mi sa la macchina no, ti ha fatto, potete? A te li chiamo mai, potete? Sì, no, non abbiamo maschina, non tab!
2: Perché tagliamo un tradusci?
0: Hai tu un suo inglese, potrà avere quella manda ieri, ma bu.
2: Eh sì. Mi viene da prendere un obese, cara, vedi? Io? A me è cucinabile. Ma che se tagliamo? No? Che sta a me? La manta ieri, Sam, la manta ieri? Che donna la manta ieri? Stava prima, ma sola che ti era James? Stava prima, ma non la manta ieri, ma sa che poi sei nella casa, eh? Sì, sì. Ta, ma bella al buon, ta, ma bella per me, mica sa come ta Pasqua come. Eh? Ma che sa Pasqua, mi lo sei? Ti credi che muoio, ma non mi trame mai. Sam, ma mi lavo! Mamma, I'm a miracle, I'm the corner, they're out to come to now. But I'm a miracle,
3: see,
2: I'm a miracle, the corner,
3: see,
2: see, I'm a miracle, the corner, they're out to come to now, huh?

Recordavo naturalmente que o ERD seguidita un hobby calor. Se significa que botín gutuma precaucionan necesario. Per curar para beber hobby agua, para no tener más gente pisa problema. Avete già ranzon e sei che mendi avete dia di lotto 5 jackpot avete 12 settembre per solamente 4 florinti e 200.000 florin. Dus busca botteket, promeco talat, avete lotto di dia. Lotto di dia avete 12 settembre tin 54.000 florin den pot. Stiamo pues e bisavo pa percuravo busca con 6 florin ma inavo. Buonasera, buonasera, casa. Una buonasera da, no? Se merdi a comprar Cadoci o a comprar Big Four, nominavo il risultato. Cadoci da guadati in 34, 10 come primo premio, 56, 82 come di 2 premio, 28, 29 come di 3 premio, e su Multi-X da guadati X2. Dus X2 e Multi-X pa Cadoci. Big Four tiene nada más y nada menos con 4509. 4509. Tambe, su Multi-X, da X2. Capricornio da Zodiac, pave merdia con 22, 52. Sapete per sempre il numero auto di un N? Come conosce? Ah no, Mario, divo da 22, 25, vada. 22, 52, con Capricornio. One off, 34, 104, il Lucky 30, 5, 5, 4, e su Multi-X da un free play. E se è da, e Multi-X pa e Lucky 3 da free play, che mi importa, botteghe totalmente por nada. E se è da il risultato pa omerdia, per lo che da lotto pa deporte. Corda, si compra po lotto, pa si na ingrandisce, non si porti chi na roba.

0: 5 horas, 46 minutos. Cosa sa con nostra 30 luna di settembre e sei tenifica la mia volta e calendar che non sei tenifica e a iera tava ta già mars tava ta pro me di settembre e sei che mendi otro siman dia 8 te di 2 già mars di luna e sei lota aia parlamentario novo 8 di settembre tanificata a me copa 7 di settembre già luna uo non si mi sa capa che tu release di quinta ba quinta subi si tu si malon snake te queda of no però den declaration assi na mi collega nan a puntre e la duna e information arriba e agenda di parlamento pro me co e pausa di fin di anno aqui la che non scuccia
1: di lei di Hoffa, però tantenco un prodotto di lei non llega al Parlamento, non è un lei.
2: No, non sta,
1: no, non sta dentro lo che noi chiamiamo il wetgevingsproces. Il governo trae un lei, ora che capi trae lei e manda il Rad van Advies naar Aruba, Rad van State naar Hollanda, ora che advisi worden doen, il governo mese verwerken e advisi e mese attende che advies, wat kiko nanda bisa kuta e punto non con l'onopor of cupor il governo tingu cambia lei basari be advis aki ora con il processo è che da cla e ora è tabin parlamento ora llega parlamento e ora non si lei dos awoki ainda si bo por scuccio bon ti un discussion di conto vai duna contenido conto vai contesta e advis tan aki mirando cu tin advis tan cota papia di articolo nan cu tin cade lei cu lotin la cano bisu cota infrigi cu a regola di Stato, dos che men e contesta me se wordo do na na rad van advies e rad van state riba nan ponencia nan anto ora ku e sa ki kaba di tuma lugar e ori parlamento ta haya e documento e ori nos pobisa tin un lei di Hoffa of Conco el Bayama den parlamento pa wordo ta ta pa bai vota riba ci nel momento dan aki e noia ga parlamento e noia ga tweede kamer che me e not un lei e un concepto den discussion den caso ki den e governo nan tanto di Aruba como di Holanda mirando ku ta bai tin un landsverordening e un rijkswet. In maniera che wordt bisakaba, si el landsverordening no passa, nos notin un rijkswet, e si rijkswet no passa e el landsverordening si, tampoco nos notin un lei. E ta e concepto mane nos ex-premier bisa un rijkswet hybride, kamine ku etin e rijkswet e etin un landsverordening, si nang dos no passa, notin nada, dus es enang no sta guardando pa il prodotto finale, dos il prodotto non llega al Parlamento, tanto che non llega al Parlamento, non no tiene una legge, ma nel momento che hai puntato a fare con il presupuesto, sì, non lo mette tratto un presupuesto, però tanto che non llega al Parlamento e non una legge, e non un presupuesto. E mi si llega a Kinan, e ora non so papi di una legge formale. Después del recesso, noi abbiamo una temporada con gli ultimi 6 anni di Parlamento, sempre da druk. Non stavo in giallo si manpassa centrale commessa che mi non so buta deadline per entrega pregunta nan riba entre otro investerings verordening riba e soprattutto begroting e tambe riba e cambio nan riba e lei di contabilità. Dus non sting riunione pendiente con menesta nan con differente fraction a yama non sa yama un pari nan ti un pari nan di pipeline per war yama entre otro non so visa cu tin un riunione PD mi te chiedo anche riferirmi sei che sono arriva lo che tava ta e viaje di Menezes Cruz in maniera buona per la seguire notizia a bailar che ora bota di un processo ambotinco rispetto al processo nan ei e Menezes non tava bin un riunione pubblico bin paper un tema e lo mese vai nel caso che den lar of si e fraction di si di corretto che vai corte che menture costan ei mese tene cuento con però sicuro riunione con un pendiente sta guardando chiamare e non sta attendendo debitamente. Non stiamo anche ainda di pipeline, ma nel momento che abbiamo il presupuesto, poi non stiamo anche a supportare il progetto di fin di anno, non stiamo anche di pipeline, ma non stiamo per ascoltare e lei con il ministro di assunto sociale, junto con il ministro, sta basato con quello che sta, quando abbiamo, è understand para emocionar especial com o momento que nasce acaba, não vou começar a família ter um sustento para assim, por dona é muito uma melhor qualidade de vida mirando com a maneira que nos leva a aqui a hora que eu faço 18 anos também na América para por haia subsídio bem-estar whatever for de governo. Então essa é lei em todo caso que nos saco da pipeline. Tem lei na maneira TPF também que o lume se passa ao parlamento, para mim que o ano será que é diferente, a lei não é que nos visa, mas seguro 6 para 7 lei grande luta na caminha e nos vamos atender que isso aqui não, para mim que nos chega na recesso de fim de ano, então está bom.
0: Lamentavelmente não apontrei arriba e ano parlamentário novo, cota outro semana de março sobre a lei de prescrever que essa guida é de 2 de março de luna de setembro. Para piano de lei, vos sabes bom comi e na várias ocasiões é mandatário de uma de conhecer que está trabalhando arriba um cambio para a lei de LNT. De com, para sobre, me tenho pensado que recentemente, estava a ter outra uitspraak, para o que está uma rechtspraak, de. Não me sabe o que fez aqui, está precis. Estava a ter de data de uitspraak. Gestão é 08 e data de publicação, estava a 3108. Eerste aanleg enkelvoudig, inhoudingsindicatie, uitspraak, dat wordt het 17 augustus gericht in eerste aanleg van Aruba. Degenteer e publication, nos het is, wat een mirakel dan te ponen, ijzer 1, ijzer 2, ijzer 3. En het punt dat de Banco Central, Centrale Bank van Aruba, is zijn directiva a comenzar een caso contra país Aruba relacionado con LNT. Es se llama LNT, su abreviación pues, pero está Lance Rodening, normeren